0: Luister ook via Telenet kanaal 941 en radio b1.be.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.